0: aujourd'hui.
1: Anne. Ehi, Anne. Ciao, Anne. Vengo a trovarti nel XXI secolo. Dai, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto nei